dice notte a chi dice grazie per ogni cosa, a chi non si lamenta del tempo passato e si gode la speranza del futuro, a chi dà sempre una carezza sincera. Dolce notte da Love FM.

0: è la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.
1: Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM.
2: Dal 1972, Don McLean con Vincent.

sono canzoni che parlano di te, perché le hai vissute, e altre che stanno solo aspettando di entrare nella tua storia. Che sia un ritorno, una scoperta o solo un momento da sentire, Love FM ti accompagna, semplicemente.

0: anche durante le attività domestiche. Love & Fame mi fa compagnia e mi fa cantare.
1: Love & Fame.
0: Sì, con Love & Fame sto bene.

In auto accendo Love FM e viaggio sempre con le mie canzoni senza inutili chiacchiere al vento. Il giusto mix tra le più belle di ieri e di oggi. Ricordando il passato, vivendo il presente. Nell'aria c'è una radio che viaggia sempre con me. Nell'aria c'è Love FM.

0: 5 in punto. Love
1: FM. E mentre la notte lentamente si allontana, c'è una musica che accompagna il primo respiro del nuovo giorno. Sei su Love FM. Anche l'alba ha la sua colonna sonora.

Il Lazio si innamora con Love FM. Love FM a Roma, Frosinone, Latina e Rieti si ascolta in DAB+. Il suono perfetto.

0: trasmissioni del tempo a Love FM.
1: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. Sempre presente l'alta pressione in questo finire di settimana sull'Italia, al nord, sabato, cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani sulle Alpi di nord-est. Al centro passaggio di nuvole in questa mattinata, variabilità, qualche localizzato piovasco, dal pomeriggio maggiore stabilità. E poi il sud, cielo sereno, offuscato da velature anche spesse in transito, gran caldo in Sicilia e Puglia, punte fino a 38-39 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Il weekend è il

0: quando sono al computer, ascolto Love FM. Mi fa compagnia e mi rilassa.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: of FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Sabato 29 agosto 2026. Mancano 124 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Sabina e Sabino.
0: Indovina un po'.
1: Attraversa montagne o città rumorose. Chi la percorre lascia la luce alle spalle, ma sa che dall'altra parte c'è un'uscita. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 agosto del 1966, a San Francisco, i Beatles si esibiscono per l'ultima volta in concerto al Candlestick Park.
0: Lo sapevi che...
1: Quando si passò dal calendario giuliano al gregoriano, per riallineare le date con il ciclo solare, in alcuni paesi furono saltati diversi giorni. In Italia, nel 1582, si passò dal 4 ottobre direttamente al 15 ottobre.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è buccinare. Questo antico verbo, ormai in disuso, significa propriamente suonare la buccina, ovvero una sorta di tromba. Ha assunto in seguito il significato figurato di divulgare, pubblicizzare una notizia. Ad esempio, quell'uomo ama buccinare le proprie conquiste amorose. Una particolarità di questo verbo è che, togliendo una C, il significato cambia. Buccinare, infatti, significa sussurrare e anche spargere voci, insinuazioni.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Si faceva riempire come un tacchino nel giorno del ringraziamento, dal film Bugiardo Bugiardo.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
1: Attraversa montagne o città rumorose. Chi la percorre lascia la luce alle spalle, ma sa che dall'altra parte c'è un'uscita. Cos'è? La galleria.
0: L'almanacco del giorno

ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.

0: Sono le 7 e un minuto.
1: Svegliarsi con la bella musica. Love FM.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nel weekend è tutto più buono. Il caffè, il buongiorno, il bacio del risveglio. Buon weekend da Love FM.

0: ti potessi dire.
1: Un piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi è sabato 29 agosto e questi sono i consigli delle stelle per il fine settimana. Ariete, sentirete la necessità di cambiare aria programmando una fuga improvvisa verso una meta selvaggia. La vostra voglia di indipendenza sarà molto forte e richiederà spazio all'interno della vostra coppia. Toro, consoliderete una posizione sociale grazie alla vostra proverbiale pazienza e affidabilità costante. Sarete il punto di riferimento per le persone più giovani che cercano sicurezza e ottimi consigli. Gemelli, le vostre finanze richiederanno un attimo di attenzione in più per via di alcune spese eccessive. Riuscirete a rimettere tutto in ordine grazie a un colpo di genio finanziario dell'ultimo minuto. Cancro, vivrete un momento di forte connessione con un familiare riscoprendo un legame che sembrava un po' sbiadito. La vostra capacità di perdonare sarà la chiave per una ritrovata e magica serenità domestica. Leone, prenderete una decisione audace riguardo a un investimento che riguarda la vostra immagine personale. La vostra sicurezza attirerà nuovi partner pronti a scommettere sul vostro indiscusso talento. Vergine, sarete molto critici verso voi stessi, cercando la perfezione in un progetto che è già eccellente. Cercate di essere più indulgenti e godetevi il successo che state riscuotendo meritatamente. Bilancia, la bellezza di un incontro casuale vi farà battere il cuore, ricordandovi che l'amore può colpire sempre. Sarete pronti a lasciarvi andare alle emozioni, mettendo da parte la logica per tutta la serata. Scorpione, agirete con discrezione assoluta in una trattativa delicata, evitando di mostrare le vostre carte. La vostra strategia di attesa si rivelerà vincente, portandovi a un ottimo e solido guadagno. Sagittario, porterete il vostro entusiasmo contagioso in un progetto che ha bisogno di visibilità e forza. La vostra capacità di fare rete sarà fondamentale per il raggiungimento di un obiettivo di gruppo. Capricorno, rifletterete sulla vostra carriera con un occhio rivolto alle ambizioni più alte che avete coltivato. Non avrete timore di puntare al vertice, forti della vostra esperienza davvero ineguagliabile. Acquario, sarete i promotori di una serata alternativa che coinvolgerà persone dai background più diversi. La vostra casa diventerà un laboratorio di idee e di risate fuori dal comune e molto originali. Pesci, vi lascerete cullare dal romanticismo, sognando un futuro radioso insieme alla persona che amate. La vostra sensibilità sarà il dono più grande che potrete offrire a chi vi sta accanto oggi. Buona fortuna, buona giornata a tutti. A bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro.

0: sono le 8 e un minuto.
1: Svegliarsi con la bella musica. Love FM.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ci sono canzoni che non ascolti soltanto, le attraversi. Ti riportano in un'estate lontana, in un viaggio, in uno sguardo, in una persona che forse non hai mai dimenticato davvero. Buon ascolto dalla tua Love FM.

0: Sweet Love. Love FM.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: stazioni del tempo a Love FM.
1: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. Sempre presente l'alta pressione in questo finire di settimana sull'Italia, al nord, sabato, cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani sulle Alpi di nord-est. Al centro passaggio di nuvole in questa mattinata, variabilità, qualche localizzato piovasco, dal pomeriggio maggiore stabilità. E poi il sud, cielo sereno, offuscato da velature anche spesse in transito, gran caldo in Sicilia e Puglia, punte fino a 38-39 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Sabato 29 agosto 2026. Mancano 124 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Sabina e Sabino.
0: Indovina un po'.
2: Attraversa montagne o città rumorose. Chi la percorre lascia la luce alle spalle, ma sa che dall'altra parte c'è un'uscita. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 29 agosto del 1966, a San Francisco, i Beatles si esibiscono per l'ultima volta in concerto al Candlestick Park.
0: Lo sapevi che...
2: Quando si passò dal calendario giuliano al gregoriano, per riallineare le date con il ciclo solare, in alcuni paesi furono saltati diversi giorni. In Italia, nel 1582, si passò dal 4 ottobre direttamente al 15 ottobre.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è buccinare. Questo antico verbo, ormai in disuso, significa propriamente suonare la buccina, ovvero una sorta di tromba. Ha assunto in seguito il significato figurato di divulgare, pubblicizzare una notizia. Ad esempio, quell'uomo ama buccinare le proprie conquiste amorose. Una particolarità di questo verbo è che, togliendo una C, il significato cambia. Buccinare, infatti, significa sussurrare e anche spargere voci, insinuazioni.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Si faceva riempire come un tacchino nel giorno del ringraziamento, dal film Bugiardo Bugiardo.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
2: Attraversa montagne o città rumorose. Chi la percorre lascia la luce alle spalle, ma sa che dall'altra parte c'è un'uscita. Cos'è? La galleria.
3: Riascolta l'almanacco quando vuoi su lovefm.it
0: e sulla nostra nuova app.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Siegfried Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel piano dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
2: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Siegfried Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla RAI: un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS-PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
1: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23esimo del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando a un minuto dal 90esimo grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salemakers. Milan primo per una notte e Amorim dice: ora vincere è fondamentale, ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
4: Per quanto riguarda la partita, belli, ma non basta, bisogna fare di più.
3: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina-Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 avremo Juventus-Parma.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
6: Non fare mai diventare tue le priorità degli altri.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti. Su Love FM
2: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
3: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi è sabato 29 agosto e questi sono i consigli delle stelle per il fine settimana. Ariete, sentirete la necessità di cambiare aria programmando una fuga improvvisa verso una meta selvaggia. La vostra voglia di indipendenza sarà molto forte e richiederà spazio all'interno della vostra coppia. Toro, consoliderete una posizione sociale grazie alla vostra proverbiale pazienza e affidabilità costante. Sarete il punto di riferimento per le persone più giovani che cercano sicurezza e ottimi consigli. Gemelli, le vostre finanze richiederanno un attimo di attenzione in più per via di alcune spese eccessive. Riuscirete a rimettere tutto in ordine grazie a un colpo di genio finanziario dell'ultimo minuto. Cancro, vivrete un momento di forte connessione con un familiare riscoprendo un legame che sembrava un po' sbiadito. La vostra capacità di perdonare sarà la chiave per una ritrovata e magica serenità domestica. Leone, prenderete una decisione audace riguardo a un investimento che riguarda la vostra immagine personale. La vostra sicurezza attirerà nuovi partner pronti a scommettere sul vostro indiscusso talento. Vergine, sarete molto critici verso voi stessi, cercando la perfezione in un progetto che è già eccellente. Cercate di essere più indulgenti e godetevi il successo che state riscuotendo meritatamente. Bilancia, la bellezza di un incontro casuale vi farà battere il cuore, ricordandovi che l'amore può colpire sempre. Sarete pronti a lasciarvi andare alle emozioni, mettendo da parte la logica per tutta la serata. Scorpione, agirete con discrezione assoluta in una trattativa delicata, evitando di mostrare le vostre carte. La vostra strategia di attesa si rivelerà vincente, portandovi a un ottimo e solido guadagno. Sagittario, porterete il vostro entusiasmo contagioso in un progetto che ha bisogno di visibilità e forza. La vostra capacità di fare rete sarà fondamentale per il raggiungimento di un obiettivo di gruppo. Capricorno, rifletterete sulla vostra carriera con un occhio rivolto alle ambizioni più alte che avete coltivato. Non avrete timore di puntare al vertice, forti della vostra esperienza davvero ineguagliabile. Acquario, sarete i promotori di una serata alternativa che coinvolgerà persone dai background più diversi. La vostra casa diventerà un laboratorio di idee, di risate fuori dal comune e molto originali. Pesci, vi lascerete cullare dal romanticismo, sognando un futuro radioso insieme alla persona che amate. La vostra sensibilità sarà il dono più grande che potrete offrire a chi vi sta accanto oggi. Buona fortuna, buona giornata a tutti. A bientôt!
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

anche durante il lavoro. Il sottofondo di Love FM mi fa compagnia. Sono più rilassata e più concentrata. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Love FM News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: Sole alto, cuore leggero. È un classico che non passa mai. Love FM. L'estate è più vera con la musica giusta.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili,

0: conosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Love FM, more music, more love.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le Digital Radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
5: Pensieri e parole.
6: La cosa peggiore che possa accadere nella vita delle persone è perdere la fame di curiosità, di sfide, la fame di traguardi, d'amore, la disperata voglia di sentirsi sempre in gioco.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

anche in ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Nuova FM News.
1: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, è la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiate 10 chiese, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'estate è un tuffo, una risata e un ritornello che non ti lascia.

0: FM.
1: È la musica che ci unisce. Il tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: soffierà per lei.
1: Oh, yeah. Anche mentre mi alleno o faccio jogging, ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato.
2: Love FM.
1: Sì, con Love FM sto bene.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
2: Pensieri e parole.
3: Le parole, per quanto chiare, ognuno ci leggerà sempre ciò che vuole leggerci.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Alcune canzoni ti conoscono meglio di chiunque altro. Ti riportano in un istante a un ricordo, a un volto, a un'emozione. Altre le ascolti per la prima volta e già le senti tue, come se sapessero chi sei. Love FM. Ogni canzone

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Il bello dell'estate è che ogni emozione ha la sua colonna sonora. Love FM, dove tutto inizia con una canzone.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: canzone, un ricordo, ogni novità, una nuova emozione. Semplicemente.
1: Ora dopo ora. Sono le 16, in punto.
2: La
1: Beffè.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: È l'estate delle cose semplici. Di una finestra aperta, del vento tra i capelli e di una canzone che non hai mai smesso di amare. L'estate è su Love FM.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Ehi tu, lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever

0: 17 e un minuto. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. La giornata di domani, di domenica, sarà l'insegna dell'alta pressione subtropicale su tutto il Mediterraneo centrale, quindi anche l'Italia avrà una giornata stabile e assolata. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, brevi temporali di calore dal pomeriggio sulle Alpi. Al centro anche qui fase stabile con ampio soleggiamento e poi al sud vivremo una fase ancora di cielo sereno poco nuvoloso e parecchio calda con temperature che oscilleranno mediamente tra i 32 e i 37 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
7: Pensieri e parole.
8: Non forzare mai gli altri a fare spazio per te nella loro vita, perché se conoscono davvero il tuo valore, saranno loro a creare uno spazio per te.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

mentre faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La dolce vita si gusta da Mac.

0: Fiat Mare, una Fiat 500, gli amici!
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mexican Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ciabatte, occhiali, un drink fresco e un classico che fa subito vacanza. Love FM. Goditi la colonna sonora del tuo

Love FM. Il tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.

Anche mentre lavoro e il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: Non cercare il perché delle cose. Le cose non succedono per un perché. Le cose succedono sempre affinché.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

0: Sono le 19:58 minuti. La Beppe.
1: Lascia che sia la musica a raccontarti qualcosa di bello. Love FM, emozioni senza tempo.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB Plus. Il suono perfetto.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: 21 e un minuto. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto e bentrovati agli amici di Love FM da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sull'Italia, infatti il contesto rimarrà anticiclonico da nord a sud, una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni, anche se di tanto in tanto qualche velatura nel cielo tenderà anche a farsi vedere. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo al sud, generalmente sul nostro territorio i valori non andranno oltre i 30

0: 34-35 gradi, ad eccezione delle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove ancora avremo punte di 38 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e Parole. Pensieri e Parole.
5: Una verità detta con una cattiva intenzione batte tutte le bugie che si possono inventare.

0: senti che bel rumore.
1: Il tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.

0: che mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 22. In punto. Love FM.
1: Ci sono canzoni che sono diventate casa, emozioni che non conoscono il tempo. Su Love FM, rivivi la musica che ha scritto la tua

oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.

0: Love FM, nostra è summer, la tua estate in relax.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto e già arriva.

0: Ale...
1: Ora dopo ora. Sono le 23 in punto. La Beffè.
2: Ci sono brani che non ti abbandonano mai. Love FM è la tua connessione con le emozioni che non smettono di pulsare. Il tempo cambia tutto, ma certe canzoni restano per sempre.

0: Love FM.
1: È la musica che ci unisce. Il tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.

ha un modo speciale di farci ascoltare davvero le canzoni. Forse perché quando il mondo rallenta, le emozioni fanno molto meno rumore, ma si sentono di più. Love FM, la musica della tua vita.

Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: anche durante le attività domestiche. Love FM mi fa compagnia e mi fa cantare.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: notte di...
1: Nella notte di Love FM.
2: Quante volte ho detto, questa volta smetto.

Hey tu lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it.

0: quando sono al computer, ascolto Love FM. Mi fa compagnia e mi rilassa.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.